0: italiano.
1: Popolare, popolare.
2: Popolare,
1: popolare.
2: Popolare.
1: Ritmo italiano.
2: Popolare,
1: popolare, popolare.